yawele yakulambi lambwe mbwe kinzupi kwange yakulambi lambwe yawele yakulambi lambwe kinzupi kwange yakulambi lambwe yawele yakulambi lambwe mbwe kinzupi kwange yakulambi lambwe yawele yakulambi lambwe kinzupi kwange yakulambi lambwe yawele yakulambi lambwe mbwe kinzupi kwange yakulambi lambwe mbwe